0: Snăiești, la TVD7-4, El Radio.
1: E un mondo difficile, e vita intensa. Felicità a momenti, e futuro incerto.